ma cari Dio, quale fa la tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo m'allena. Mutuo sei tu, sospiri,

0: pure simia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario a voi.
0: Sei trotto il te.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina, e mezzanotte

0: so spinge. Mi son costoi prostrati innanzi a me.
1: Son messo a dier del bramante e di fiamma.